0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regioni Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

avvolto in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione ed amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno.

vedrai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C, il Foggia è stato riammesso in Lega Pro, la decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale, i Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cortile. E l'estate un po' ti manca, quella voglia di tornare, dove l'aria non ti stanca, ma che t'hanno mis in capo, siendo a me.

0: bene.
1: Sei andato via.
0: Sei andata via. Allora, addio.
1: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con il presidente USA Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo i conflitti in Iran e Ucraina. Teheran, a sorpresa, attacca una base americana in Giordania. Colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare Hormuz. L'oro nero si impenna. Raid congiunto di Stati Uniti e Arabia contro milizie filo-iraniane in Iraq. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Lo chiederemo per 14,9 miliardi, anticipa il vice premier Tajani. La maggioranza si divide, la Lega avverte, decide il Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani saranno 16 e al bollino rosso di Campobasso si aggiungeranno nella giornata di giovedì quelli di Perugia e Rieti. Nella siracusano morto un bracciante per l'afa. Il caso di Fakir, deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Il capo della polizia Vittorio Pisani nella città emiliana vede gli agenti e i parenti della vittima, la sorella e la nipote del 42enne. Ora siamo più fiduciose. Proseguono le indagini, saranno sentiti nuovi test. Almeno 13 morti e un numero imprecisato di dispersi in Giappone dopo un forte terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, magnitudo 7.1, centinaia i feriti, circa 300.000 gli sfollati. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato dopo un'esplosione. Calcio, Roberto Mancini, CT e Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso della nazionale deciso da Malagò, saranno presentati oggi. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo il neo commissario tecnico la persona giusta per l'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. Al termine del vertice con l'esecutivo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Lunedì la Corte d'Appello di Milano ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo entro 90 giorni per via del persistente inquinamento ambientale. Altre 6 misure cautelari sono state emesse nell'ambito dell'inchiesta sugli assalti ai portavalori compiuti da una banda con sede a Cerignola nel Foggiano. Il 10 luglio scorso sono stati arrestati altri 10 presunti componenti. Stando alle indagini, avrebbero utilizzato tecniche paramilitari e armi da guerra durante le azioni criminali. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella BAT. I carabinieri ieri hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, il Foggia è stato riammesso in Serie C, la decisione è stata ratificata ieri nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Dal 5 al 10 settembre Manfredonia sarà capitale della vela giovanile, si terranno i campionati italiani junior, prevista la partecipazione di 450 giovani e l'assegnazione di 6 titoli italiani. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa
1: ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

cosa stai bevendo, ti intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

lungo la statale che dai un bel pugno a uno sfruttatore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all'Iran da parte di USA e Arabia Saudita. I raid delle ultime ore hanno colpito posizioni appartenenti alle cosiddette forze di mobilitazione popolare in diverse province irachene. 10 morti, bilancio provvisorio. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del greggio. Il premier israeliano, incontro eccellente con il presidente americano, che ha ricevuto anche il leader di Kiev, Zelensky. Il congresso approva nuove sanzioni contro la Russia. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi, frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, così la premier Takaichi. Imprecisato il numero dei dispersi sotto i crolli, gli sfollati sono 300.000. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi, dopo le 18, nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale. Primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici e che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una trentina di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito da alcuni testimoni. Il Tribunale del Riesame di Lecce ha disposto gli arresti domiciliari per Giovanni Calasso, 61 anni, boss della Sacra Corona Unita, arrestato per l'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino, nel leccese l'11 aprile scorso. Per i giudici il regime carcerario è incompatibile con il suo stato di salute. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre l'attaccante Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza e nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara: il Lecce non compra se prima non vende.
2: Il Foggia Calcio è stato riammesso in Serie C. La decisione è stata ratificata ieri nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sei alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran attacca una base USA in Giordania e tre petroliere a Hormuz. L'azione dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Greggio in forte rialzo, il WTI a $82 al barile. Nelle ultime ore raid di Stati Uniti e Arabia in Iraq. Nel mirino terroristi legati a Teheran, almeno 10 i morti. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE,

0: Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri Tajani. La Lega però mette in guardia: l'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. È di almeno 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del forte terremoto magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine ancora dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati, 9.000 sono nei centri d'accoglienza. Dopo 14 anni dall'omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo nel Torinese, ucciso nel corso di una rapina, i carabinieri hanno arrestato due presunti autori. Sono i componenti del comando criminale che nel 2013 assaltò il locale. Il terzo complice è deceduto 8 anni fa. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Avevano 68 anni e 80, sono stati uccisi con una iniezione letale. L'esecuzione arriva a 18 mesi dall'avvio dell'accelerazione delle condanne a morte voluta dal governatore repubblicano DeSantis. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici e che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una trentina di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito da alcuni testimoni. Il Tribunale del Riesame di Lecce ha disposto gli arresti domiciliari per Giovanni Calasso, 61 anni, boss della Sacra Corona Unita, arrestato per l'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino, nelle Cese l'11 aprile scorso. Per i giudici il regime carcerario è incompatibile con il suo stato di salute. Calcio: è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre l'attaccante Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza e nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara: il Lecce non compra se prima non vende.
2: Il Foggia Calcio è stato riammesso in Serie C. La decisione è stata ratificata ieri nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tregua fragile in Medio Oriente con l'Iran che ha colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Gli Stati Uniti invece hanno compiuto insieme all'Arabia Saudita una serie di attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo iraniani. Almeno 20 persone uccise. Balzo del greggio sui mercati. Ieri la visita di Netanyahu da Trump nello studio Ovale. Il premier israeliano ha parlato di un incontro eccellente. L'obiettivo comune è che l'Iran non si doti dell'arma atomica, ha detto. Il presidente americano ha ricevuto anche l'omologo ucraino Zelensky, con cui ha discusso delle licenze dei missili Patriot. In Giappone sono almeno 13 i morti per il devastante terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le decine di persone intrappolate sotto le macerie. Circa 300.000 gli evacuati, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Il servizio di sicurezza federale russo ha emesso un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo Mosca, non avrebbe rimosso dalla piattaforma numerosi canali usati dai servizi segreti ucraini. Attualmente si trova in Francia. La Florida si conferma stato boia. Per la prima volta da oltre 60 anni sono state eseguite 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Si tratta di un 80enne e di un 68enne a cui è stata somministrata un'iniezione letale. Calcio, ufficiale il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. Ha firmato per 4 stagioni a 2 milioni di euro all'anno, ingaggio dimezzato rispetto alla precedente esperienza sulla panchina azzurra. Ai mondiali di scherma di Hong Kong continua il dominio italiano. Ieri 2 ori nel fioretto maschile e nella spada femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una 30ina di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito anche da alcuni testimoni. Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle nel Barese perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Il pensionato avrebbe colpito la donna con un coltello durante una discussione. A evitare il peggio è stata una parente dei due intervenuta in tempo. L'uomo è ai domiciliari, la moglie ferita è stata portata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Si chiama Luce, Pietra, Memoria, Albero Bello tra pittura e fotografia, la mostra con cui la città dei Trulli festeggia i 30 anni dal conferimento del titolo di sito UNESCO. La mostra, nella sede Casa d'Amore, sarà inaugurata questo pomeriggio e sarà visitabile dal martedì alla domenica. Dal 5 al 10 settembre Manfredonia sarà capitale della vela giovanile. Si terranno i campionati italiani junior, prevista la partecipazione di 450 giovani e l'assegnazione di 6 titoli italiani. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si riaccende lo scontro fra Stati Uniti e Iran dopo una breve pausa. Washington ha condotto insieme all'Arabia Saudita raid contro terroristi filo-iraniani in Iraq. Almeno 20 morti e 32 feriti, sostengono le milizie. Teheran ha invece colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Mosca, avrebbe messo i canali della piattaforma a disposizione degli 007 ucraini. Attualmente si troverebbe in Francia. Sarebbero 18 i morti finora in Giappone per il terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del centro commerciale di Kashima e della cartiera di Yatsushiro, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Tentato omicidio a Gioia del Colle, nel Barese, dove i carabinieri hanno arrestato un 91enne accusato di aver accoltellato la moglie al culmine di una lite. A evitare la tragedia, una parente che, sentite le urla, avrebbe allertato le forze dell'ordine. L'uomo è ai domiciliari, la donna in ospedale. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha pubblicato un post sul suo blog attaccando il movimento. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, si legge. Oggi la prima udienza della causa per nome e simbolo del partito. Calcio alle 18.20, la presentazione di Roberto Mancini, ufficialmente tornato sulla panchina della nazionale dopo 3 anni. Con lui parlerà alla stampa anche Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico scelto da Malagò al posto del dimissionario Maldini. Queste le break News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una 30ina di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito anche da alcuni testimoni. Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle nel Barese perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Il pensionato avrebbe colpito la donna con un coltello durante una discussione. A evitare il peggio è stata una parente dei due intervenuta in tempo. L'uomo è ai domiciliari, la moglie ferita è stata portata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Si chiama Luce, Pietra, Memoria, Albero Bello tra pittura e fotografia, la mostra con cui la città dei Trulli festeggia i 30 anni dal conferimento del titolo di sito UNESCO. La mostra, nella sede Casa d'Amore, sarà inaugurata questo pomeriggio e sarà visitabile dal martedì alla domenica. Dal 5 al 10 settembre Manfredonia sarà capitale della vela giovanile. Si terranno i campionati italiani junior, prevista la partecipazione di 450 giovani e l'assegnazione di 6 titoli italiani. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio
1: Norba. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo

0: C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza, il mare aperto.

architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è sempre stata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani. 32 feriti. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato inserito da Mosca nella lista dei ricercati internazionali. Il Cremlino lo accusa di favoreggiamento di attività terroristiche e ha emesso per lui un mandato di cattura internazionale. Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno

0: all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino, in corso i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La morte di 15 elefanti nell'ecosistema keniano di Amboseli, alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari, condotte dall'Università di Nairobi, hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica. Le autorità keniane hanno aperto un'indagine urgente. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in audizione. Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente del CONI. Le sue parole. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne, nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Un viaggio a senso solo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Missili iraniani contro basi americane in Giordania, mentre Netanyahu è alla Casa Bianca. Il premier israeliano parla di alleanza con Trump granitica. Proteste contro Israele a Washington. Teheran chiarisce, nessun negoziato in corso, balzo del prezzo del petrolio. Alleanza globale per la Palestina. Si è riunita a Roma alla Farnesina la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Tajani sottolinea, condanniamo le violenze dei coloni in Cisgiordania. Per il vice premier, incontri con il ministro saudita principe Faisal bin Farhan e con la ministra degli esteri dell'autorità palestinese Barsen Agabekian. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino. Giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione di emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham, la Coppa non è in vendita. Gli stipendi dei lavoratori tornano a salire meno dell'inflazione, si perde potere d'acquisto. Il dato Istat sulle retribuzioni contrattuali orarie del secondo trimestre dell'anno certifica una crescita del

0: 5% contro il 3% dei prezzi. Dopo 10 trimestri si ferma il recupero. Al via la quarta ondata di caldo, punte di 40 gradi in città. L'anticiclone africano sarà stabile per almeno una decina di giorni, con picchi previsti tra i 38 e i 41 gradi all'ombra, da nord a sud. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Lo ha detto il presidente della FIGC Malagò in audizione. Alle 18.20 la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Questa è la Breaking News di Digicom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria!

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine, giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq, invece, hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani, decine i feriti. La legge elettorale arriverà in aula ai primissimi di settembre, così il presidente del Senato, La Russa, a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. La data sarà riferita nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica e invece la politica ha cambiato il movimento. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram. Il Servizio Federale di Sicurezza di Mosca accusa Pavel Durov di aver favorito attività terroristiche. L'app non avrebbe rimosso contenuti utilizzati dai servizi segreti ucraini e da gruppi estremisti per organizzare sabotaggi, attentati e frodi informatiche. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino, giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione d'emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea: questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham dice: la Coppa non è in vendita. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi.

0: Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

soli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

Magazine, piccolina, ti ho comprato la gelato caramella.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto.

0: Come prima?
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
0: Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso.
1: Se me lo dicevi prima, io operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro?
0: Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
1: Prima, capito?

0: lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq, invece, hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani, decine i feriti. La legge elettorale arriverà in aula ai primissimi di settembre, così il presidente del Senato, La Russa, a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. La data sarà riferita nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica e invece la politica ha cambiato il movimento. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram. Il Servizio Federale di Sicurezza di Mosca accusa Pavel Durov di aver favorito attività terroristiche. L'app non avrebbe rimosso contenuti utilizzati dai servizi segreti ucraini e da gruppi estremisti per organizzare sabotaggi, attentati e frodi informatiche. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino, giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione d'emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea: questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham dice: la Coppa non è in vendita. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto è arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concerto

0: concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target statunitensi. Così Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb. Restano in carcere i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini avvenuti in Valle di Susa a seguito delle proteste No Tav. La procura di Bologna invece ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte di Abderrahim Fakir. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, mettendolo in salvo. È morto travolto dalle macerie Antonio Derrico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne. Ricoverato in codice rosso il figlio di 26 anni. Coro di no al piano commerciale della FIFA con l'ipotesi di una società controllata. Tutto ha un limite, il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo, replica Bruxelles. Durissima la reazione del neo premier britannico Burnham. Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto. La crisi della nazionale di calcio, abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Così il presidente della FIGC Malagò in audizione, attesa per la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump promette vendetta dopo gli attacchi iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente in risposta ai loro raid contro target americani. Trump in un'intervista a Fox sottolinea che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Dall'Italia la procura di Bologna apre un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera definisce epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, dice il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone considerate principalmente malati da curare piuttosto che criminali. Beppe Grillo critica il Movimento 5 Stelle con un messaggio sui social: nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, dice il fondatore dei 5 Stelle. Le domande che lo avevano fatto nascere sono ancora irrisolte, sostiene Grillo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai investiti dal crollo della tettoia di un pergolato. Morto un 66enne, ferito in maniera non grave il figlio dell'uomo di 26 anni. Da domani rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Italiana.
1: Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Ora che stare insieme è reato.

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Medio Oriente, dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania, Donald Trump promette vendetta. Colpiremo Teheran duramente, sostiene il presidente americano, sottolineando che gli attacchi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Torniamo in Italia, il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Un morto e un ferito, il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver messo in salvo il figlio 26enne. Avrebbe percepito subito il crollo di una tettoia di un pergolato, dicendo al ragazzo di abbandonare l'area. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio. Nella sede della FIGC a Roma, tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri, ma l'umore intanto dei presidenti di Serie A esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta d'identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026, se ne contano 116, e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una tre giorni di dibattiti, concerti e degustazioni, spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

domanda inutile.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Pigliateci te pare, ci vuete spesi, però non te pigliare una donna riccia.

c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembrigliancite spritte.

c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Del Rico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del Nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la Mozzarella DOP Gioia Festival, una tre giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantatrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Buona serata da Giancarlo Bastianelli nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026, se ne contano 116, e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una tre giorni di dibattiti, concerti e degustazioni, spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero-caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Del Rico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagne nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del Nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una tre giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati, accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste No TAV. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento: è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia. La prima conferenza stampa da CT Azzurro: ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Del Rico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti: tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del Nord. La Puglia è la seconda regione per

0: cultura, la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero-caseario.
1: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana.

poi cosa segui? Sono proprio tu, non fartene un problema. Non avvi dubbi, sono solo, rock and roll. Non avvi dubbi, sono solo, rock and roll. Non avvi dubbi, sono solo, rock and roll.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste Notav. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento, è stato

0: afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni, spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.